Aura Ryan, oh, Saruba, Buburu, Alina, Duda, Sandu, Renia, Saruba, Buburu, Alina.

Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t